piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Volare, oh, cantare, oh, oh, oh, nel blu, un po' di blu, felice di stare lassù.

0: Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di più. Poi d'improvviso.
1: Protéjanse, protéjanse, brace, brace. Desabróchense los cinturones y salgan por aquí. ¡Vamos! ¡Vamos, por favor, señores! ¡Salte!
0: Volavo felice più in alto del sole, era ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù.

continua a volare felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu. La tua voce è una musica dolce che suona per me. Volare, cantare, nel felice di stare qua nel mondo. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingi con le mani e la mano.